Janete Menegasso Bajo, Valéria Dandolini, Luísa Salvador, Maria Janete Vargaschi, Salete Blasius, Santa Regina Mapessoli,